Ogni ode con cuochi come Topciacca e Cumano. Capire chil che can ma cubo in mana i camma we mi cumano meglio più canta li riecano maggiang. Ma gay, ma yum, ma gua, alu, lao,